quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, ecce Deus fortior me, dominabitur.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una maravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus. Una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla biblioteca al babuino, dal 1265 al 1321, dal cellulare alla sua cittadina, adesso la nostra vita la rende del 4%, dalla carotide della tibia. Il futuro, ho detto, fate il fascio e le desire,

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps et luttes.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida
0: e con pianto e lamento per me, piangendo, with usura,
2: date
0: quella usura
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.

la chita dolait. Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare

fuoco eterno. E tra gli avelli, fiamme. With usura, sin against nature. Contra naturam.

Egitto, che era merandiera della grande frontiera occidentiana, all'Illumina Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segreteria telefonica, al magnifico rettore, a Santo Antonio, a Sonio, agli avvocati 7, alla finestra, agli espulsi 25, a Susanna Migliori, a Castiani la Rete, Francis, alla musica, alla queste terre strutturali complessioni che sono parus putredini al marcorum che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca indirizzando i sensi perché giusto confine organico che porto per godere e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita stato in cifre terribilmente armoniose di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, males mortis, di fronte a te, nocci morti terus, di fronte a te, di fronte a te, di fronte al silenzio, silenzio!

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.